I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

siamo stati sulla luna. Siamo stati sulla luna mezzogiorno, andata solo andata senza mai un ritorno.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Da Jadranka Trgovina tornano anche questa settimana le grandi offerte. Nel reparto ortofrutta trovate uva bianca a 3,09 € al chilo, albicocche a 2,04 € e aglio a 3,59 € al chilo. Inoltre vi aspettano il formaggio spalmabile Ducatela, gusto classico o alle verdure, a soli 79 centesimi, pancetta Podravski a 3,99 € centesimi e cetrioli sott'aceto Podravka a solo 1,99 € centesimi. Nel reparto macelleria del Maxi Market proponiamo prosciutto di maiale disossato a 3,79 € al chilo e filetto di tacchino a 8,99 € al chilo. Per rendere migliore la tua giornata,

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Questa sera dalle ore 20:30 presso il Garden Inn a Lusingrande. Atmosfera migliore si respira sempre in un bel branco. I Birds of Feather dimostrano che la musica migliore nasce quando le persone giuste si uniscono. Due voci, due chitarre e un repertorio vivace che fonde pop, rock, soul e grandi classici in fresche esecuzioni acustiche, capaci di conquistare subito il pubblico. Ottima musica, momenti spontanei e successi che tutti conosciamo e amiamo. Dunque il Garden Inn a Lusingrande. Martedì 14 luglio vi invitiamo alla 20ª edizione delle giornate di Josip Kašman, Giuseppe Kašman. L'orchestra sinfonica della radiotelevisione croata si esibirà sul piazzale della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria, Lusinpiccolo. Il Festival Giornate di Josip Kašman è dedicato al più importante baritono croato di tutti i tempi, originario di Lusinpiccolo. Josip Kašman, nato nel 1850, morto nel 1925, egli cantò all'inaugurazione del celebre Metropolitan Opera a New York e fu acclamato in tutto il mondo come il principe dei baritoni. Opera. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo. Nuvoloso moderato con periodi di sole. Soleggiato, vento moderato dal nord-est. La temperatura del mare è 25 gradi.
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Questa sera dalle ore 20:30 presso il Garden Inn a Lusingrande. Atmosfera migliore si respira sempre in un bel branco. I Birds of Feather dimostrano che la musica migliore nasce quando le persone giuste si uniscono. Due voci, due chitarre e un repertorio vivace che fonde pop, rock, soul e grandi classici in fresche esecuzioni acustiche, capaci di conquistare subito il pubblico. Ottima musica, momenti spontanei e successi che tutti conosciamo e amiamo. Dunque il Garden Inn a Lusingrande. Martedì 14 luglio vi invitiamo alla 20ª edizione delle giornate di Josip Kašman, Giuseppe Kašman. L'orchestra sinfonica della radiotelevisione croata si esibirà sul piazzale della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria, Lusin Piccolo. Il Festival Giornate di Josip Kašman è dedicato al più importante baritono croato di tutti i tempi, originario di Lusin Piccolo. Josip Kašman, nato nel 1850, morto nel 1925, egli cantò all'inaugurazione del celebre Metropolitan Opera a New York e fu acclamato in tutto il mondo come il principe dei baritoni. Opera. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo. Il tempo è ancora invariato, senza grossi cambiamenti. Tempo soleggiato, vento da debole a moderato. La temperatura del mare è 25 gradi.
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.